Zumba hey, ha gumba hey, zumba hey, a gumba hey, zumba hey, ha gumba hey, hai go, hai go, hai go, hai, zumba.